ya ka ura ya bo rataro mo tsatsing la gompieno Champions League tseo di tshamekileng mo tsatsing la mopane Barcelona ba tlhola setlhopha sa Feyenoord Newark ka nno di le 5 go e le nngwe, Liverpool ba tlhola Atletico ka nno di le 2 go e le nngwe, Napoli ba latlhegelwa kgatlhanong le Arsenal ka nno e le nosigo le fela, Sporting ba tlhola setlhopha sa Galatasaray ka nno di le 3 go e le nngwe, PSG ba polela setlhopha sa Slovana Bratislava ka nno di le 3 go e le nngwe, Betway Premiership mo tsatsing la mopane Mamelodi Sundowns ba tlhola setlhopha sa Sewelele ka nno di le 3 go lefela. Matobontle ke tsona tse ne ke go tsetse tsona mo nakong e, nna le wena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo Deslander for Itabanko kwa keditswe Menafong 360 Radio. Tanki gangwe, tanki gabedi, a re boe re kopana mo nakong e sa fediseng pelo mo go tsametsameko.

0: Radio, your precise local global connection. Le nna wan mai ke mo leng gore re mo teng ya nong ya dumela ga le gore ke gone bulelang radio ya gago mo retsi wa station sa mantla sa Merafong 360 Radio, your precise local global connection. Le nna wan mai on the easy breezy breakfast show. Yo, ere kere ka bona ka fela mo radio station sa mantla sa me raw phone 360 radio ke ho pete ka toro betsa ka live da ke tlo mathaka bona ka fela bele gore ka ho pete ka live go mafara tsatleng kha ile gore you are there you is dasom matela fela ka mafara tsatleng o tla bona ro pete ka live go kwa gale go nna monate go skana le matsapa pa ile gore a u tlisa botloko mo station saman tlasa me rafong 360 radio pele ga gore ke dire dilo tse dintsi ya pele ga gore ke dire dilo tse dintsi ke tlo ofelsela gore o itse ke rata Team and Express. Ya, ke mo rata thata Team and Express mo radio station sa mantla sa Merafong 360 Radio. So pele ga gore ke dire dilo tse dintsi tla be ke go tsenyetsa Team and Express ke utlwe gore o re tshwaretseng mo tsa metshameko mo radio station sa mantla sa Merafong 360 Radio.
1: Tabang.
2: Robala ke tlholego ya go tloga ke mohau.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
2: Me maltatinga la lapune letsatsina po me la tapelo bona go nye ke na kwa gore jaanong ke tshikelesi ke go batla go nnete e lentenga ke le di kalfute ke a ke lebile ka ko line one ke shapa trese ke le mo moyeng bona dikola di a phakasela maltatinga la gompieno ke goroga fela ka gangwe ka ko line one ke be ke gore matu me maltatinga la lapune ke be ke go tira ka mogwa wa tloelo ke gore fuma nepo sia fuma bekere nete ya letsatsi la gompieno mo go tsa metshameko Merafonga Junior League ba le mo tsedi kota se gale some le bongwe game jana Royal Football Club ba tlabana le Golden Stars di noa bana le Blackpool Red Lion bana le Aston Green Mambas ba le seto pa sa Barcelona ba le mo tsedi kota se gale some le boraro Royal Football Club bana le Golden Stars Blackpool bana le Genoa, Red Lion bana le Aston, setlhopha sa Barcelona bana le Green Mambas. Ba ba lemo tse di kota se ga le some le botlhano, Green Mambas bana le Barcelona, Red Lion bana le Aston, Genoa bana le Blackpool, Golden Star bana le Royal Football Club. Ba ba lemo tse di kota se ga le some le bosupa, setlhopha sa Red Lion bana le Aston, Green Mambas bana le Barcelona, setlhopha sa Red Lion bana le Aston, Genoa bana le Blackpool. Royal Football Club ba bana le Golden Star ke tse tla bona di diragala mo bokhutlong ba peke Merafonga Junior League a re lebelele a World Cup Women Under 20 ditlhopha tseo di tshamekileng ka matsatsing a la maopane setlhopha sa Ghana ba tlotse South Korea ka nno di le tharo go e le nngwe Italy ba tlola New Zealand ka nno di le tharo go le fela Japan le United States ditlhopha di tshameka maleka a nno tse pedi setlhopha France ba tlola Ikwana ka nno di le tharo go tse pedi tsinga la gompieno ka ura ya boraro North Korea bana le Costa Rica Spain bana le New Caledonia setlhopha sa Colombia bana le Portugal ka ura ya borataro China bana le Nigeria ka ura ya borataro o tsatsing la gompieno Champions League tseo di tshamekileng mo tsatsing la maopane Barcelona ba tlhola setlhopha sa Feyenoord ka nno di le tlhano go e le nngwe Liverpool ba tlhola Atletico ka nno di le pedi go e le nngwe Napoli ba latlhegelwa kgatlhanong le Arsenal ka nno e le nosi go le fela Sporting ba tlhola setlhopha sa Galatasaray tlhano di le tharo go le nngwe. PSG ba bolela setlhopha sa Slovana Bratislava ka nno di le thataro go le nngwe. Betway Premiership mo tsatsing la Mopane Mamelodi Sundowns ba tlhola setlhopha sa Sewelele ka nno di le tharo go lefela. Matobontle ke tsona te ne ke go tsetse tsona mo nakong e nna le wena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo. Deslander for e tabang go kwakeditswe Menafon 360 Radio. Danke gangwe, danke gabedi, a re boe re kopana mo nakong e sa fediseng pelo mmogo tsa metshameko.

0: ka gangwe ka go laelwana ke be ke ya gore madume motsatsing a lapone ke be ke ya go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke ya gore foma nepo ga ba re sia foma be ke re nnete ya letsatsi la gompieno mo go tsa metshameko Merafong a Junior League ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le bongwe ke eme jaana Royal Football Club ba tlabana le Golden Stars, Dinowa ba na le Blackpool, Red Lion ba na le Aston, Green Mambas ba na le setlhopha sa Barcelona ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le boraro. Royal Football Club ba na le Golden Stars, Blackpool ba na le Dinowa, Red Lion ba na le Aston, setlhopha sa Barcelona ba na le Green Mambas ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le botlhano. Green Mambas ba na le Barcelona, Red Lion ba na le Aston, Dinowa ba na le Blackpool, Golden Star ba na le Royal Football Club ba ba dilemo tse di ko tlase ga lesome le bosupa. Setlhopha sa Red Lion ba na le Aston, Green Mambas ba na le Barcelona, setlhopha sa Red Lion ba na le Aston, Dinowa ba na le Blackpool, Royal Football Club ba na le Golden Star. Ke tse tla bong di diragala mo mokhutlong ba peke Merafong a Junior League. A re lebelele a World Cup Women Under 20 ditlhopha tseo di tshamekileng mo letsatsing la maopane. Setlhopha sa Ghana ba tlotse South Korea ka nno di le tharo go e le nngwe, Italy ba tlola New Zealand ka nno di le tharo go le fela, Japan le United States ditlhopha di tshameka maleka a nno tse pedi setlhopha, France ba tlola Ikwana ka nno di le tharo go tse pedi. Matsatsing a la gompieno ka ura ya boraro, North Korea ba na le Costa Rica, Spain ba na le New Caledonia, setlhopha sa Colombia ba na le Portugal ka ura ya barataro, China ba na le Nigeria ka ura ya barataro mo tsatsing la gompieno. Champions League tseo di tshamekileng mo tsatsing la maopane, Barcelona ba tlhola setlhopha sa Feyenoord ka nno di le tlhano go e le nngwe, Liverpool ba tlhola Atletico ka nno di le pedi go e le nngwe, Napoli ba latlhegelwa kgatlhanong le Arsenal ka nno e le nosigo le fela, Sporting ba tlhola setlhopha sa Galatasaray ka nno di le tharo go e le nngwe, PSG ba polela setlhopha sa Slovana Bratislava ka nno di le thataro go e le nngwe, Betway Premiership mo tsatsing la maopane, Mamelodi Sundowns ba tlhola setlhopha sa Sewelele ka nno di le tharo go lefela. Matobontle ke tsona tse ne ke go tsetse tsona mo nakong e, nna le wena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo. Deslander Boy Thabang o kwakeditswe Merafong 360 ra
1: Tu,
0: thank you. Otro lado, me lo pongo.

0: Cabang.
1: Robala ke Tlholego, ke go tsoga ke mohau.
0: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Thabang.
1: Dumela motho kontle ke a go tumedisa matsatsi a nna pone lwetse a thola fela matsatsi a le lesome ke tepediso ma mabedi le barataro testlander poi tabangwa kwa keditswe merafone 360 radio mobotsametshameko ke be ke phagamisa seatla sa ka sa motja ke re ke tumedisa pote fa o pareteleng ka tshembe mo letsatsi a lla gompieno le koko la merafone 360 radio re o bone moso ke be ke gore matung me matsatsing a lalapone letsatsi la bo mme la thapelo mo nakong e ke nakwa gore jaanong ke tsikelesi ke a go batla ko nnete e leng teng ke le dikalfute ke a ke lebile ka ko line one ke shapa trese ke le mo moyeng bona dikola di a phakasela mo letsatsing a la gompieno ke a goroga fela ka gangwe ka ko line one ke be ke a gore matume matsatsing a lalapone ke be ke a go dira ka mokgwa wa tlwaelo ke a gore fuma nepogo re siafuma bekere nnete ya letsatsi la gompieno mo go tsa metshameko merafong a junior league ba balemo tse di ko tlase ga lesome le bongwe keeme jaana Royal Football Club ba tlabana le Golden Stars, Dinowa ba na le Blackpool, Red Lion ba na le Aston, Green Mambas ba na le setopa sa Barcelona ba balemo tse di ko tlase ga lesome le boraro Royal Football Club ba na le Golden Stars, Blackpool ba na le Genoa, Red Lion ba na le Aston, setlhopha sa Barcelona ba na le Green Mambas. Ba ba lemo tse di kotlase ga lesome le botlhano, Green Mambas ba na le Barcelona, Red Lion ba na le Aston, Genoa ba na le Blackpool, Golden Star ba na le Royal Football Club. Ba ba lemo tse di kotlase ga lesome le bosupa, setlhopha sa Red Lion ba na le Aston, Green Mambas ba na le Barcelona, setlhopha sa Red Lion ba na le Aston, Genoa ba na le Blackpool, Royal Football Club ba na le Golden Star. Ke tse tla bone di diragala mo bokhutlong ba peke merafong a junior league a re lebelele a World Cup Women Under 20 ditlhopha tseo di tshamekileng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Ghana ba tlotse South Korea ka nno di le tharogo e le nngwe, Italy ba tlola New Zealand ka nno di le tharogo le fela, Japan le United States ditlhopha di tshameka maleka a nno tse pedi setlhopha, France ba tlola Ikwana ka nno di le tharogo tse pedi. Tsinga la gompieno ka ura ya boraro North Korea ba na le Costa Rica, Spain ba na le New Caledonia, setlhopha sa Colombia ba na le Portugal ka ura ya borataro, China ba na le Nigeria ka ura ya borataro mo tsatsing la gompieno. Champions League tseo di tshamekileng mo tsatsing la maopane, Barcelona ba tlhola setlhopha sa Feyenoord ka nno di le tlhano go e le nngwe, Liverpool ba tlhola Atletico ka nno di le pedi go e le nngwe, Napoli ba latlhegelwa kgatlhanong le Arsenal ka nno e le nosigo le fela, Sporting ba tlhola setlhopha sa Galatasaray ka nno di le tharo go e le nngwe, PSG ba bolela setlhopha sa Slovana Bratislava ka nno di le thataro go e le nngwe, Betway Premiership mo letsatsing la maopane Mamelodi Sundowns ba tlhola setlhopha sa Sewelele ka nno di le tharo go lefela. Matobontle ke tsona tse ne ke go tsetse tsona mo nakong e nna lwena tla re boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo Deslander Poi Thabang o kwakeditswe Merafong 360 Radio. Tanki gangwe tanki gabedi a re boe re kopana mo nakong e sa fediseng pelo mo go tsametsameko.
0: Merafong 360 Radio. Inform, educate, entertain. Serving Merafong City and surroundings from the heart of Goedsoe.